voglio dirvi qualcosa che vi tocchi. Buonanotte la falce della luna,